gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa

se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose.

Curam racha do mamá, non fosse ma bicheri, dilla tutta verità, ca mamma da poca vita.

chi desidereva sa. Scorda della pizzeria, Casio dice a papà, chissà come va a fare.

croce, ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io senti che un po' si chiucca in ba' a sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenisse, per la sem-

Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò questa piccola.

quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa e chiano, chiano, chiano, tras, tras dindo core, cresce amore mio per te.